0: Sapienza yo.
1: Sapienza.
0: Sapiencia.
2: Baby yo sapienza no wabule wambi.
3: Nange kuno kwensibira.

prato battuto, ma avete il giorno sempre d'intorno, chi ci lo sta? Mi ne cuccagno per un barbiere, di capo un giove e non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasero i petti, lanciati forti al mio comando, chi sa? Rasero i petti, lanciati forti al mio comando.

chiedono e mi vogliono che dove ragazzi e che fanciulle di qua la marocca questo la barba con la sanguigna questi biglietto mi chiedono e mi vogliono qua la marocca questa la barba questo biglietto.

0: Figaro.
1: Su qua.
0: Figaro.
1: Su qua. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Sono fattibile. Sono nel mondo. Sono attaccato. Dalla città. Dalla città. Dalla città. Dalla città. Dalla città. Figaro, bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna, mancherà.